Stefania Trochanowska. Ricchezza. Ho un filo di perle di rugiada e la più autentica collezione di sogni. La mia ricchezza è nelle tue mani.

Olena Dutch Pfeiffer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.